nako ana bandayo lañu am jongante yi wara am ci mairie yi ak ci conseil départementaux yi hini mini bi ci am société civile bu Sénégal ana lan moy taxawayam ci gëna dëgeural démocratie Yorin bu sel ak ciopité ci bankasi rewmi mom Djibril Nieng ak Migi Maram Ndiaye dañ ci dikkat ci diber bi bu ben waxtu tégué fanwéré simili japp ñaari waxtu ak genn wala ci mbolém bankasi Radio Sénégal ak ci mbali Djoko URTS.